get amazing.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via. E

stretto la mano. Ci hai visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Chiamo l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Lord, words. I'm doing beautiful. How wonderful it is.

Right on.

right?

0: Ah, eccoci qua, allora siamo in onda adesso, siamo in onda. Buon ascolto e buona mattinata, ma soprattutto buon lunedì a tutti voi. Adesso guardiamo un po' gli appuntamenti qua. Studenti stranieri, tetto al 30% obbligatorio, ma solo per chi non sa l'italiano. Ecco cosa prevede il decreto. L'ira dei presidi per la stretta della Premier, legge inapplicabile, non possiamo cacciare gli alunni. Questa è solo propaganda, stanca che i miei figli nati qui siano solo cittadini di serie B. Allarme Vannacci, per inseguirlo Meloni rispolvere la crociata contro l'Islam. Ecco, questo è Repubblica però. Libera e aperta è uguale, ecco la scuola che serve. Schlein, condividibile molte proposte dei 5 Stelle, sull'Ucraina troveremo l'intesa. Extra profitti, abuso d'ufficio e reddito di cittadinanza 2.0, i punti votati dagli iscritti 5 Stelle. I militanti del movimento pronti a sostenere la segretaria Dem, ma solo se accetta la linea. I governatori spiazzati dall'annuncio del governo, ma tentati dalla sfida, l'ipotesi Romeo. Come funziona il parlamentino leghista e chi potrebbero essere gli sfidanti di Salvini? Vannacci, il voto utile è per noi, l'abbraccio dei neonazisti appunto tedeschi. Gli impresentabili, il nipote del Duce, l'uomo di AfD, gli anti-Europa e i filorussi, le truppe shock del generale. In Germania parte l'assalto a Merz, cancelliere dimezzato, un disastro ma resto. Chi è Elif Erop, la Mandani diventata sindaca di Berlino, addirittura sindaca di Berlino, una islamica. Roba da matti. Gentiloni, no, rassegniamoci, la nostra Europa può tornare grande. Adinolfi portato in carcere, comunicava sui social dagli arresti domiciliari. Inchiesta su medici e CPR, polemiche su IPM, sequestrate tutte le chat anche ai non indagati. È morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford. Privacy in questo momento di dolore, Cindy Crawford. Poi guardiamo il Milan, si rialza, Lecce inconsistente 3-0 a San Siro. A San Siro, Rabiot dominante. Mourinho mostra le foto degli errori arbitrali dopo la sconfitta del Real con l'Atletico. Fabregas a lezione di Dalvini, il Frosinone sorprende il Como ha perso. Tra il banchiere centrale e lo sceriffo di Washington fa festa a Wall Street. Cosa serve all'Italia per lo Stato e lo scatto digitale dopo il PNR? Torna a NF Live, scopre il programma. Bene, con questo news avant terminé, abbiamo terminato, non c'è assolutamente Roberto Valeriani, naturalmente questo lo sapete, ma fra poco tanta buona musica.
1: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.

Ah, siamo andati a Stoccolma adesso, bellissima città del nord Europa, che adesso è del nord Europa, è della Svezia mi sembra, è la capitale della Svezia mi sembra, perché non lo so, ho visto delle foto ultimamente della capitale della Svezia, ma un po' peculiari. I won't give up on you, Clad Ford, anche questo è un nostro caro amico che ci manda le sue canzoni dall'Irlanda.

do? I won't give up on you, not at all. Non voglio liberarmi di te, voglio sempre tenerti con me e anche con mia zia. Dai che andiamo da mia zia. Elena Lei con Paura di vivere. Tanti saluti e baci a tutti voi che ci state ascoltando in questo lunedì mattina.

0: si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Vedana, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di
2: Io sono matto di te, sono talmente matto che guarda, ti farei fuori subito, sì, ti farei fuori subito, mamma. Ah, come ti chiami? Anna? Anna? No, non si chiama Anna. Degli Stick Tight, Anna. Eccoci qua, che ci arriva questa canzone dall'estero e fra poco le richieste per voi. Require your song right here on radio.0.it and use our WhatsApp number 333478 3174.

E lo spazio dedicato ai nostri cari amici di MP3 abbiamo terminato, sono le 10:27 minuti primi. Poi adesso abbiamo le richieste, sono tantissime richieste, guardate, da tutta Italia e dal mondo. Non so più come fare, continuo a squillare il mio telefono.

0: same.
1: Per quale motivo? Perché le interviste di Roberto Valeriani sono state posticipate a domani o dopodomani. Per quale motivo? È già una settimana, tra l'altro, questo lo sapete benissimo, perché è in vacanza il nostro Roberto Valeriani, in vacanza, allora ritornerà fra poco, domani o dopodomani. Bene, allora la prima richiesta da parte di un nostro il nostro caro amico, eccolo qua. Sì, la tua canzone, ma subito lo faccio subito. Dino Super Di Germano con Steve Samas e Max Mollica. Una canzone molto speciale. I've Seen the Sun in versione non so che tipo di lingua sa, è quella lì. Nameona Yua. Nimeona, no, Nimeona. Nimeona, you are. I've seen the sun. Ho visto il sole.

Cos'è il sole? Giù al sole. Nimeona giù, I've seen the sun. Questa è la traduzione letterale. Non so in che lingua. Shuili, Shaili, Shapiticili, africana, chiaramente. Abbiamo capito anche l'atmosfera particolare del nostro Dino da Lecce, che ci ha richiesto appunto questa canzone e la sta pure registrando, mi sa proprio. Nimeona giù, I've seen the sun. Ed ora, well, we go to South Australia with Anne Mary or Marianne. Why do you put the Mary? Before or just after? Marianne or Anne Mary? September, cry for you.

Ricordatelo, eh? Just remind you. I like to remind you that without you I cannot stay in the world, I cannot live in the world without you. Va bene, Biagio Antonacci con You and Me, io e te. Cosa facciamo io e te adesso? Cosa facciamo io e te? Kathy Melly from Southwest, no, East Wales, actually, Australia. Move in the Heat, bellissima questa canzone dedicata appunto a lei, alla nostra superba e più fedele di lei non c'è nessuno, neanche i carabinieri. Sei una carabiniera, cara Kathy Melly, this is for you, Night Riviera, Move in the Heat.

Che bravo, vero? Mickey Fede di Brescia ha richiesto questa canzone di Bruno Mars, The Latest One, which is called On My Soul. Proprio sulla mia anima, nella mia anima o qualcosa del genere. Ma c'è Lucio Battisti. Oh, finalmente è arrivato. È arrivato. Prima avevo messo Lucio Battisti da cantare, da cantarci sopra. Allora, per la nostra grande Katiuscia, che sta ritornando a casa, finalmente ritorna a Bologna, nella sua patria, diciamo così, ritorna dopo l'escursione termica in quel di Crotone e da quelle parti, e ritorna a Bologna. Adesso la ascoltiamo, questa canzone di Lucio Battisti, una delle più belle.

Bella, bella, bella, 4 minuti e 48 secondi di bella musica, ma soprattutto un testo veramente valido, molto valido, bravo, bravo. Allora, dopo aver salutato la nostra Katiuscia, spero che tu ritorni a casa sana e salva, mi raccomando, ecco, ci sentiamo. Per Giacomo Casadei di Toscolano Maderno, eccola qua la canzone ultima di Gabriel O'Sullivan, che si intitola Growing Old. Disgraziatamente si diventa vecchi, purtroppo.

Chissà se c'è anche la versione karaoke di questa canzone, vorrei proprio farle questa canzone. Non usa tanto la sua grande voce che aveva una volta, i primi anni 70 e così via, un po' più alta, diciamo, come volte. Insomma, si potrebbe anche fare. Growing Old Disgracefully, Gabriel Simon. Adesso chiudiamo con Cinzia Pallotta di Roma, una bellissima canzone di Lionel Richie remixed by our super DJ MSM. All Night Long.

Guscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla decima puntata di Quando c'era Festival Bar, il nuovo format radiofonico dell'estate. Il cantante britannico Black partecipa all'edizione del 1988 del Festival Bar con un brano ancora oggi famosissimo, Wonderful Life, brano su cui sono state realizzate numerose covers da artisti italiani ed internazionali come Zucchero, Tony Hadley e Avril Lavigne.

Parliamo ora di un disco d'oro in Austria e Germania, disco d'argento in Francia e disco di platino nel Regno Unito. Il duo americano Charles and Eddie sforna la canzone Would I Lie to You, la canzone che li fa conoscere in tutto il mondo nel 1993.

Vincitore indiscusso del Festival Bar 1994 è il cantante spagnolo Miguel Bosé con la canzone Se tu non torni, incisa anche in versione spagnola, Si tú no vuelves.

Il gruppo musicale inglese pop and R&B dei Liberty X debutta nella classifica inglese direttamente al primo posto col brano Just a Little, vendendo 100.000 copie solo nella prima settimana e diventando una hit in tutta Europa. Festival Bar 2002.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il progetto musicale brasiliano dei Caleidoscopio porta in Italia e in tutta Europa il tormentone estivo del Festival Bar 2004. Vos mi appare seu.

0: Você mi apareceu.
1: Il duo veronese dei Sonora, composto dai fratelli Luca e Diego Fainello, diventa famoso con la vittoria a Sanremo 2008 col brano L'amore, e nell'estate dello stesso anno fanno ballare sul palco del Festival Bar con Love Show.

Vincitrice della terza edizione del talent show britannico X Factor, la cantautrice inglese Leona Lewis presenta al Festival Bar del 2008 la sua seconda hit mondiale, Better in Time, inclusa nel suo primo album Spirit, con cui vende oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo.

Si conclude qui la decima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Despiértate Katiuscia Ruiz, voice Rubio Loco, disponibile all'interno del mio album Quiero el Sol, oppure in acquisto nei migliori digital stores. Vi invito a visitare il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar. Da

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and Falso Ernesto Zanetti con grande musica All These Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con I Drifters Under the Boardwalk.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drifters, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s with soul music.

voce bella, impastata, chissà quante sigarette ha fumato per farsi una voce così. Bene, dopo Brooke Benton adesso abbiamo con Thank You, Sam and Dave, un altro duo veramente molto conosciuto.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy on Yourself, grande canzone che è stata rifatta da molti.

Mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Van, live at Apollo.

Praticamente adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. Web radio station, all this.

prima mezz'oretta insieme a All These Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti anche, e soprattutto le ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, oldies but goodies, vecchia ma buona, e questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way.

grande musica, veramente grandissimi. Primissimi anni 70, un album veramente che ha venduto tantissimo, quello di Carole King, It's Too Tapestry. It's Too Late, troppo tardi per noi, lo so che è troppo tardi, ma voi ascoltate sempre your web radio station and all this.

is too late, baby. It's not too late just to carry on. Andiamo sempre avanti adesso con... ho una macchina da spostare? No. Ho una macchina da lavare? E allora arrivano loro. Guardate che arrivano loro e sono bravissimi, perché loro sono un gruppo che...

Suoi Shadows, Singing the Blues, and now we go to Copacabana, magari. Adesso poi va bene, Barry Manilow, perfetto, 1978, Oldies but Goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

Invece lui è fall in love, e si è innamorato e si è pure sposato, il nostro caro amico, un altro uomo, sapete che è sempre stato gay, non lo sapevo, che era, credo che fosse così, una, tipo, no, Eagles, Alan.

degli anni 80, vi ricordate un certo Blake che tra l'altro è scomparso non da molto, 4-5 mesi fa, e lui era svizzero, in effetti aveva fatto questa canzone, una delle uniche canzoni che ha fatto successo del suo palmarès. Blake with Wonderful Life, anni 80.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

Uscito lo scorso agosto, il team Bodyless ci presenta qui la versione italo disco del brano di Battisti Gelosa Cara, con la voce solista di David Florio e le backing vocals di Loretta Moretto. Buonasera, ben ritrovati qui nel Cocktail Shant da parte mia Simon Jay, in quella che è l'inizio della 17esima stagione. Pensate un po', siamo in diretta dal 2009, fate un po' i conti, insomma, se non erro. Abbiamo aperto con questo nuovo lavoro dei miei amici Andy e Bodyless, il team appunto Bodyless, che saluto e ringrazio, con David Florio, Loretta Moretto, Gelosa Cara per Irma Records. Secondo disco di questa sera, ancora loro, questa volta con il nuovo singolo invece del progetto sempre Italian Glamour Disco del team Bodyless, e la cover del brano di Neffa Prima di andare via, con la voce di Clarissa Vichi. Italo disco nella migliore tradizione qui nel Cocktail Shant.

l'ottava traccia di Before the World Blows, il primo album collaborativo ufficiale firmato dalla regina della Neo Soul Erykah Badu insieme al leggendario produttore hip hop di Alchemist. L'album, pubblicato il 28 agosto scorso dalle etichette Control Freak e Young, il progetto noto anche come The Abby e Alan Experiment, segna l'attesissimo ritorno discografico della Badu a distanza di ben 11 anni dal mixtape But You Can Use My Phone del 2015 e 16 anni dopo l'ultimo vero album in studio, New America Part 2 del 2010. In brisi il tocco inconfondibile di The Alchemist miscela campionamenti caldi a linee ritmiche profonde, mentre Erykah Badu distende le sue caratteristiche melodie vocali fluttuando tra soul, jazz e hip hop underground. Bellissimo lavoro il ritorno della regina Erykah Badu, sicuramente realizzeremo uno speciale a breve qui nel Cocktail Chat, ma ancora musica, ancora novità, vagonate di musica che ci portiamo dall'estate appena trascorsa, anzi se vogliamo in certi casi siamo ancora nell'estate, lo facciamo con Try Day, unisce l'eleganza del jazz contemporaneo all'immediatezza dell'R&B e del neo soul, sviluppando un groove solido su cui la voce di Aria trova uno spazio naturale ricco di sfumature. La produzione alterna momenti essenziali, aperture più dinamiche, più che cercare l'impatto immediato, il brano costruisce un'atmosfera coinvolgente fatta di dettagli, dinamica e profondità. Ne esce una traccia dal sapore internazionale perfettamente capace di collocarsi nella scena new jazz, R&B, pop e soul contemporaneo, mantenendo intatta l'identità artistica dei due. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni

Hanno dei Sugar Pie and Candyman per inaugurare la stagione autunnale in arrivo, la loro versione swing del brano più famoso dei Rolling Stones, Satisfaction, appena ascoltata qui nel Cocktail Chat. Ancora musica, ancora novità, un nuovo singolo coinvolgente, intriso di ritmi latini, groove contagiosi, l'inconfondibile sound jazz che ha caratterizzato il gruppo per oltre 3 decenni, caratterizzato appunto da arrangiamenti di fiati dal vivo, ritmi irresistibili ed un messaggio decisamente positivo. Have a Great Day ci ricorda che anche nel mezzo delle difficoltà c'è sempre spazio per diffondere un po' d'amore. Il brano, il terzo e ultimo singolo estratto dal nuovo album degli Astri, Snap, Crackle & Bop, in uscita il prossimo 2 di ottobre. E ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Chat.

Eccoci qua in diretta, anche se sei col mal di denti, ma non importa, noi siamo sempre qui. Andiamo a Gardone Riviera con Alessandro Filipponi di Gardone Riviera. Tanti auguri di buon compleanno a te con questa canzone veramente molto bella di Status Quo. In the Army Now, dedicated entirely to you.

tanti auguri, buon compleanno a te. Adesso abbiamo Cato con questa canzone dedicata a Chiara Ceresa di Desenzano. Tanti auguri, buon compleanno con Cato. Turn the lights off.

Ah, just had to turn the light off. Spegni la luce che adesso me ne vado pure io adesso. Me ne vado con Davide Fraternali di Pennabili. Tanti auguri di buon compleanno anche a te con questa canzone veramente muy bonita di Shaggy Stevens. Give me your heart tonight.

Just Give Me Your Heart Tonight and Something Else, of course, Shaggy & Stevens, grandissima questa canzone, Biara. Chiara Ceresa, Davide Fraternali, Fabio Zane di Salò, tanti auguri, buon compleanno con Cristina Aguilera, Lady Marmalade.

Molta cioccolata Yaya. Ah, mi ricordo questa canzone del 1974, mi ha fatto un grande successo. Questo appunto, Christina Aguilera invece ha fatto questa canzone appunto di Lady Marmalade. Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. Ci vedo benissimo, sei col cavolo, ci vedo benissimo. Senza occhiali ci vedo un tubo. Naturalmente, grazie a Ciorek di Mahaliuhanga. Mahaliuhanga, ma dove cavolo è questa località? Proprio non lo so. Vabbè, non importa. Happy birthday, right on time to you.

ci vedo benissimo adesso con gli occhiali, naturalmente. Abbiamo adesso un nostro caro amico che si chiama Zanetti, eccolo qua. Lucio Zanetti di Casalto, tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone dei London Beat. I've been thinking about you, ho pensato proprio a te. Per chiederti qualche soldo ho pensato proprio a te.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernest Zanetti con grande musica All These Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con i Drifters Under the Boardwalk.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale di Drift, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy on Yourself, grande canzone che è stata rifatta da

La prima mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Van, live at Apollo.

Praticamente adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. Your web radio station, all this.

prima mezz'oretta insieme a All These Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti anche, e soprattutto li ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, oldies but goodies, vecchia ma buona, e questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way.

Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio all'atmosfera più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo, band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

dall'Olanda, questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shantless Realm, del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Judds. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runner

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Churaye. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Weddle e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

Uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano. Faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo, assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Madi Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Madi Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Maddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Stone Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Scheme ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

Rock Wave. Kerab Rock, brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei birthday party della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: il meglio della musica rock.
1: Mick Harvey e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan. In my mind, life was

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica. Questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti, un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Verse. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario, in questo 2026, hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave, arriva un trio britannico, si chiamano Happy Somethings, Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: l'onda del rock.
1: Fred Jive Art erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021, era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Car.

0: Il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net, dal loro album After Light, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly. Faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Oggi parleremo di un duo molto famoso, però un duo che ebbe vita molto breve, praticamente dall'inizio degli anni 60, con, diciamo, con il massimo della loro carriera, poco più della metà degli anni 60, nel 67-68, e formalmente si sciolse all'inizio del 1970. Stiamo parlando di Simon e Garfunkel. Gli autori, sì, degli autori della canzone, una delle canzoni più cantate, più famose al mondo, che è The Sound of Silence, canzone che ascolteremo in questa trasmissione e di cui parleremo abbastanza diffusamente. Ma chi sono Paul Simon e Arthur Garfunkel? Sono due ragazzi che nascono a New York, nella periferia di New York, tutti e due di origine ebraica, quindi praticamente figli o comunque nipoti di immigrati ebraici, e si formano praticamente come tanti ragazzi in quegli anni, suonando e cantando nelle feste scolastiche, nei college, eccetera. E hanno avuto una carriera veramente folgorante, perché nel 1957, giovanissimi, erano poco più che adolescenti, e incidono un disco con un altro nome, non Simon Garfunkel, con lo pseudonimo di Tom e Jerry, sì, come quello del cartone animato, e vendono addirittura 100.000 copie di un 45 giri e anche di un 78, perché vi ricordo che siamo nel 1957. Da lì un lungo silenzio, legato al successo, ma loro hanno continuato comunque la loro attività di artisti, di musicisti, sempre in duo. E poi alla fine, ecco, diciamo, l'esploit con il film che li ha praticamente li ha eletti a quello che poi oggi è la memoria collettiva, cioè come li ricordiamo noi. Il film è Laureato di Michael Nichols, film del 1968, un film cult, un film simbolo. Poi parleremo anche del film, perché la fortuna di Simon Garfunkel è molto legata a questo evento, a questo film. Ricordo che un film dove, oltre che la regia di Michael Knight, c'è l'attore principale, un giovanissimo Dustin Hoffman, Catherine Rose, anche lei attrice ma con una carriera molto molto più breve, e Anne Bancroft, che è praticamente, insomma, forse è veramente l'emblema del film. Poi del film ne parleremo diffusamente più avanti. Ma veniamo, diciamo, ai nostri ragazzi, sì, perché a quel tempo erano ragazzi, erano poco più che ventenni, erano, diciamo, molto ma molto legati anche loro a quelle che erano le tematiche di quegli anni, no? Le tematiche del 68. Non appartenevano chiaramente al movimento hippie, venivano da famiglie più borghesi, quindi anche il loro modo era un po' più compito, e si sente e si capisce dal modello musicale e dal modello compositivo che loro mettono in pratica nelle loro pochissime, purtroppo, no, canzoni che ci sono rimaste. E considerare che iniziano la carriera discografica nel 1964 e la chiudono, come vi dicevo prima, nel 1970. Poi ritorneranno più avanti, ma non con album in studio in duo, ma sempre, diciamo, come singoli, quindi come o Paul Simon o Art Garfunkel, e fino al 1981, dove faranno uno dei più grossi concerti della storia del rock, e dove praticamente raduneranno 400.000 persone. Ma questa è una storia che vedremo in questa puntata. Poi parleremo molto di questo concerto, perché è uno dei concerti, diciamo, più ricordati, insieme a Woodstock e insieme ad altri, della storia del pop e del rock. Ma più che del rock, in questo caso parliamo di pop, perché comunque loro sono sempre stati molto ma molto legati a un modello musicale raffinato. Il chitarrista è Paul Simon, Art Garfunkel si limitava chiaramente a cantare,
ma anche Paul Simon aveva una bellissima voce, ed è questo, insomma, questa è poi la loro caratteristica. Oggi faremo un percorso non prettamente discografico, ma un percorso un po' più, diciamo, artistico del duo, anche perché, come vi ripeto, la loro storia discografica è molto corta come gruppo. E comunque in questa piccola storia sono riusciti a tirare fuori questi capolavori. Adesso veniamo, diciamo, alla prima sessione di ascolto. Vi faccio ascoltare tre brani tipici dell'LP forse più famoso che hanno fatto, e che poi praticamente è postumo alla loro divisione, del 1972. È un LP che ha venduto, penso, io me lo ricordo sempre nelle case di tutti, ecco, questa è una cosa incredibile, e me lo ricordo sia in, diciamo, in versione vinile ai miei tempi, io ce l'ho tra l'altro in vinile, ormai non più praticabile, l'ho ricomprato tanti anni dopo in CD, e comunque faceva parte della collezione, cioè era l'LP che tutti dovevano veramente avere in casa. E si chiamava Credit Stizia, semplicemente, con una loro fotografia a colore molto carina, con Paul Simon con un baschetto bianco. E di questo vi faccio ascoltare tre brani chiave, che sono, diciamo, forse quelli meno conosciuti, perché poi quelli più conosciuti li vedremo più avanti nel corso della puntata. Vi faccio ascoltare tre brani, io non li chiamerei neanche tanto, cioè minori, comunque, diciamo, quelli meno titolati, The Boxer, Il Condor Pasa e Sicilia, come la chiamano loro. Io leggevo chiaramente Cecilia, come no, nella nostra lingua, ma giustamente in inglese si pronuncia in un altro modo, e Sicilia. Questi tre piccoli brani che sono rappresentativi di quel disco. Vi ripeto, sto lasciando fuori mostri sacri, quindi canzoni come The Sound of the Sun, Scabble Fight Cantrip ed altri, proprio perché gli dedicheremo più avanti il giusto spazio e lo spazio che meritano. Intanto buon ascolto da Simon Wolfgang Funkel, Greatest Hits 1972, The Boxer, Il Condor Pasa e Sicilia. Buon ascolto.

come vi dicevo, no? L'impasto sonoro delle voci è qualcosa di unico, no? Di fantastico nella storia anche della musica pop. Infatti io parlo sempre in modo di ricordi personali. La cosa che mi colpì all'inizio, perché chiaramente quando uno ascolta musica in età adolescenziale, non avendo, no, la costrizione mentale degli studi oppure, no, del suono eccetera, quello che ti colpisce è veramente quello che ti deve colpire, cioè quello che è la caratteristica principale di un brano, di una canzone, di un artista. E di loro mi è sempre colpito l'impasto sonoro delle voci, una cosa incredibile. Poi più avanti parleremo, c'è un brano a cui dedicheremo un buon livello di attenzione, che è Skyball Fire Canticle, che praticamente è una nenia, una vecchia ballata, sembra addirittura scozzese, del 1600, ma forse anche prima, dove loro si divertono praticamente a lavorare con le voci in sovraincisioni. Esce il capolavoro che tutti quanti, insomma, conosciamo. È uscito questo veramente un capolavoro. E però musicalmente chi erano Paul Simon e Art Garfunkel? Art Garfunkel è un autore, un bravissimo cantante, ma Paul Simon ha avuto anche l'onore di suonare con Bob Dylan nel 1963, quindi prima che arrivasse anche lui alla discografia, diciamo, quella ufficiale, quella delle major. E poi, come vi dicevo, loro si sono divisi nel 1970, ma comunque hanno continuato una carriera solistica molto ma molto interessante. È normale che poi, che succede che quando un gruppo si divide e qualcuno esce fuori, è normale e fisiologico che il successo, a meno che non intervengono altre componenti, sia sempre, diciamo, un successo edulcorato rispetto a quello che è stato, no, il successo del gruppo o comunque, diciamo, di una compagine. È successo quasi a tutti. Pochi sono riusciti a emergere dopo essere usciti da una situazione già stabile. Parlavamo un'altra volta, no, di Dire Straits, quindi Mark Oplef come solista è riuscito a tirare fuori, no, la propria personalità. La stessa cosa è successa a Sting, che lasciati i Police per un periodo, diciamo, no, anche un periodo cuscinetto, ma alla fine è uscito, è Sting, è lui. È successo anche, diciamo, in forma, penso, anche un po' minore, è successo sia a Phil Collins, che quando si è messo da solo, ha lasciato i Genesis, si è messo da solo, ha fatto delle cose veramente carine, ma no, non ha raggiunto, diciamo, le vette, no, dei Genesis. La stessa cosa a Peter Gabriel, forse Peter Gabriel un gradino su rispetto a Phil Collins, e gli esempi sono tanti, non mancano. Poi addirittura abbiamo esempi di personaggi che lasciano i propri gruppi, si mettono da soli e fanno sia il fallimento proprio che già del gruppo. Quindi questa è una storia ciclica. E tornando, diciamo, a noi, tornando all'argomento di oggi, a questa puntata su Simon Garfunkel, che, come vi dicevo, non è una puntata prettamente legata a uno o più dischi, a una discografia bene o male definita, ma è dedicata ai passaggi artistici. Adesso veniamo al nocciolo della questione. Come vi ho detto, loro hanno l'apice del successo, arrivano all'acme del successo quando esce questo benedetto film, che è Il Laureato, The Graduate in inglese, nel 1968. Qui ci sono state delle scelte da parte della produzione, scelte molto coraggiose, che hanno poi fatto invece poi la fortuna del film. Addirittura sembra che la produzione avesse scelto non Dustin Hoffman, ma Robert Redford, perché era, incarnava un po' più, diciamo, il modello del tipico americano. La stessa cosa volevano fare per la protagonista femminile,
e si parlava di Candice Bergen. Candice Bergen, se ve la ricordo, è quella di Soldato Blu, mi sembra, sì, anche lei bionda, proprio tipicamente americana. E invece si optò per la bellissima Catherine Rose, anche lei carriera molto breve, io la ricordo in due o tre film che veramente hanno fatto la storia del cinema. Uno è Butch Cassidy, no? La famosa cantata in bicicletta con Paul Newman sulle bellissime note di Barbacane, ma questa è un'altra cosa. Poi me la ricordo nel 1976 in un film di fantascienza, Mi sconosciuto, rimasto nel bagagliaio, no, di qualche casa cinematografica, che si chiama La fabbrica dei mogli. Un film che poi ha ispirato un film un po' più famoso negli anni 2000, che era La moglie perfetta, ma questa è un'altra storia. Questa è la storia di Candice Rose. Poi arriviamo a Annie Bancroft, che ci ha lasciato qualche anno fa, grandissima attrice anche di teatro, e al posto suo doveva esserci Doris Day. Ecco, questo era il vecchio staff, la vecchia, diciamo, no, i tre personaggi principali. E la produzione ebbe il coraggio invece di prendere Dustin Hoffman, che era un attore emergente in effetti, perché aveva fatto, mi sembra, soltanto un film o due prima di questo. Le glorie arrivarono dopo anche per Dustin Hoffman. E poi anche tipico mediterraneo, no? Bassotto, bruno, cioè non biondo platinato. Catherine Rose, ce la ricordiamo benissimo. E Annie Bancroft, che praticamente è il personaggio, la signora Robinson, è il personaggio negativo di tutta la storia. Allora, di questo film io vi faccio ascoltare, del film vi faccio ascoltare, diciamo, tre brani che sono i più rappresentativi. Il primo è The Sound of Silence, ma su Sound of Silence dovremmo poi perdere un po' più di tempo, un po' più avanti faremo un percorso a ritroso. Poi una piccola cantilena, una canzoncina in effetti che accompagna le immagini di questo film. Ecco, l'altra cosa importante e fondamentale del film, e la fortuna del film, è stato il giusto e particolare connubio con le immagini. Veramente questa è una cosa, inutile che io spieghi del film, insomma. Io penso che chi non l'ha visto è ora che se lo vada a vedere, e chi non se lo ricorda magari lo guardi con attenzione e guardi anche, bisogna stare attento al montaggio e al connubio tra immagini e musica, che è veramente magico in questo film. L'altro pezzo, un altro brano che diciamo che vi propongo di questo LP, che poi dopo, cioè, Laureato divenne anche un LP in effetti, ma un LP con una collaborazione eccellente, che poi vi racconterò qual è stata questa collaborazione. L'altro brano, vi dicevo, è April, chiamo She Will, che è una piccola filastrocca, no? È una filastrocca estiva, parte da aprile e finisce a settembre. E l'altro è chiaramente il celeberrimo Mr. Robinson, la signora Robinson. E ve la faccio ascoltare, però, diciamo, nella versione quella definitiva, perché nel film che è successo? Successe che i tempi di produzione erano molto stretti e venne praticamente prima proposta in forma strumentale, e poi la forma definitiva invece ne uscì soltanto sull'LP. Allora, nell'ordine, da la colonna sonora del Laureato, The Sound of Silence, che non ha bisogno di presentazioni, ma che poi vi riproporrò in un altro, nel prossimo step, nella prossima, diciamo, parte della trasmissione. April Came, She Will, e la signora Robinson. Buon ascolto.

Che aria fantastica, veramente. Un tuffo. Chiaramente io il film non lo vidi al cinema, 68, avevo 5 anni, ma l'ho rivisto esattamente 10 anni dopo, praticamente nel 79, quindi 11 anni dopo, in una rassegna dove c'erano altri film, diciamo, di quel tipo, Primo Uomo alla Marciapiede, altri classici, perché era una retrospettiva dedicata a Dustin Hoffman. E in effetti poi rimasi in quel momento rimasi un po' deluso, perché quel film era stato caricato, no? Anche, diciamo, da amici, parenti e affini che l'avevano già visto, di un significato che io in quel momento veramente non riuscivo a carpire. Però la forza delle immagini, quella sì, quella mi è rimasta negli occhi e nelle orecchie soprattutto. E vi dicevo della collaborazione, in effetti poi del prodotto, no? Come viene poi chiamato in questo modo, il prodotto finale del disco, della colonna sonora del laureato, venne comunque affidata alla cura di Dave Grusin. Chi è Dave Grusin? Dave Grusin è stato uno, insieme ad altri tipo Larry Kelton o altri musicisti, il padre della Fusion internazionale. Che cos'è la Fusion? Fusion non è un genere musicale, io lo dice il nome stesso, fusione, dove si fondono jazz, rock e musica etnica, musica non dico di tutti i tipi, ma comunque con delle caratteristiche altamente improvvisative. Questo è, diciamo, no? Il termine, anche così può sembrare, ma in effetti comunque la fusion è molto matematica, molto aritmetica, anzi forse lo è più degli altri generi, però gli viene data questa aurea, no? di improvvisazione, di licenza, che veramente non ha. Ma questa è un'analisi musicale che io lascio, non questa ve la risparmio. Ne parleremo quando poi parleremo di Fusion, dove parleremo di David Grusin, di Larry Kelton, come dicevo, ma anche di Miles Davis nella fase elettrica, e Santana e chi più ne più ne metta. Andiamo avanti e parliamo un attimo di quella che è l'emblema, diciamo, di questo disco, di questo film, che è The Sound of Silence. Come vi dicevo prima, The Sound of Silence non è del 1968, ma risale a 4 anni prima. La versione era praticamente più acustica. L'arrangiamento che avete sentito adesso, quindi con basso, batteria elettrica e l'orchestra, insomma, quello che abbiamo sentito adesso, è un artificio che il produttore del film fece e il regista del film fecero alle spalle di Simon Garfunkel. Quindi loro non ne sapevano niente. Presero la base del 1964 e non fecero altro che metterci sopra, sovrapporci sopra degli strumenti, come spesso succede. È successo in fase, diciamo, di post-produzione, tanti autori che magari ci hanno lasciato in modo così rapido, come è successo per Tenco, per esempio. Mi viene in mente la versione di Se stasera sono qui, la versione che gira chiaramente è stata rimodulata, rimpostata sopra dopo la sua dipartita, proprio per permettere l'uscita del disco, perché il brano era soltanto pianoforte e voce. Ecco, succede anche questo. Ma all'inizio Simon Garfunkel chiaramente non credevano in questo modello, specialmente in questa trasformazione del brano, perché secondo loro, e forse anche per me, era snaturata, cioè si snaturava in effetti, no? Quella che era l'atmosfera primaria. Il brano adesso io ve lo faccio ascoltare nella sua versione, però permettetemi questa cosina, scusate che sto sfogliando perché è normale, non si ha sempre tutto a disposizione, e vi do diciamo quello che un po' l'incipit di questa canzone, che è il testo poi di questa canzone. Questa canzone intanto ha avuto tanta interpretazione, cioè ognuno ci ha visto quello che voleva vederci. C'è chi ci ha visto, per esempio,
la solitudine, no? O comunque il disagio giovanile. Cioè, chi ha visto invece un barlume di speranza, cioè chi ci vede tante cose. Ed è proprio

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.